0: era Made in Italy, Radio Dance Floor, Back to the 90s.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Quest'estate
4: è un dinosauro quello.
5: Oh mio Dio, correte!
3: Dal produttore J.J. Abrams.
6: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
3: E dal regista di It Follows.
6: Ora che facciamo?
7: Dobbiamo sopravvivere.
3: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
8: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
3: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
9: Dal regista Christopher Nolan.
10: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
9: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
11: Andiamo!
9: Odissea, dal 16 luglio al cinema.

0: hits from back in the day.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Dance Floor. Dance Floor. Su Radio Dance Floor c'è

0: 90, secondo Fabri DJ.
1: Check this out.
0: Novantology, l'ultimo sabato di ogni mese alle 15 su Radio Dance Floor. The Sound of the Night.
2: Non riuscivo perché non capivo le parole.
3: 1999. 1999.

0: Explore.
1: Back to the 90s.
0: La radio ufficiale degli anni 90.
2: Il meteo.it. Il che fa la differenza.
3: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

0: c'è un momento in cui la radio cambia passo. La cassa sale, la memoria si accende e il volume finisce sempre un po' più in alto. Yo DJ! Dancebox arriva su Radio Dance Floor ogni sabato alle 14. Fatti trovare con la radio accesa. Dancebox. Io sono Jack e in console con me c'è Casanova. Alza il volume perché se pensavi di fare altro, lascia perdere. Dancebox non è nostalgia, è il volume giusto al momento giusto.
1: 1998.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Radio Dance Flow.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.

manina se state guidando, mi raccomando, tenetela ben salda sul volante, ok? Dovremmo mai essere responsabili di qualche incidente. La puntata nuova di Discology che comincia praticamente adesso. Subito un sacco di saluti da fare perché abbiamo nuovi amici che ci scrivono sulla pagina di Facebook. Salutiamo tantissimo Paolo, Silvio, Emilio e anche McFisto Blallo Liguori, che già ci aveva scritto più e più volte ed è tornato a farsi sentire uno dei più grandi interattori, direi, della pagina di Facebook. Lo ringraziamo veramente tanto, con lui Aga, Super Aga, Mattia, insomma tutti quelli che sono un po' quelli fedelissimi, diciamo, anche Diego. Loro si riconosceranno, loro sanno di chi stiamo parlando. Grazie a tutti loro e grazie a tutti i nuovi ascoltatori che si sono affacciati al fantastico mondo di Discology da poco. Ragazzi, lo so che registriamo a scadenze secolari.

creato con grande cura dal DJ Stefano Secchi nel 1996 sul successo enorme di quell'anno di Robert Miles. Era Children, ovviamente. Tutti i più esperti tra di voi l'hanno sicuramente riconosciuta. Ha fatto da tappeto musicale sotto la voce bellissima del disco di Desireless, che era appunto Voyage. Era il primo disco della puntata nuova di Discology, una puntata importante anche questa, innanzitutto perché è nuovamente una puntata molto molto lunga, e poi perché anche oggi abbiamo due ospiti, oggi non un ospite ma due ospiti addirittura, e quindi abbiamo anche rassettato un po' lo studio. E gli ospiti sono Mr. Big DJ, che già avete sentito nella puntata scorsa, la numero 20, e oggi anche con noi ci sarà il DJ

studio anche gli ospiti, anche se gli ospiti non sono fisici ma sono virtuali, con i loro blocchi mixati che ci hanno mandato, noi abbiamo voluto dare una rassettata allo studio e ci sembrava giusto farlo, anche per segno di rispetto nei confronti dei nostri nuovi collaboratori, che tra l'altro Mr. Big e Mario Bianchi, che, e poi noi invitiamo anche altri a fare la stessa cosa, cioè se avete dei blocchi mixati anni 90 spediteceli, noi ce li ascoltiamo e se ci piacciono e se pensiamo che possano piacere al popolo di Discology li mandiamo ovviamente in onda. Ok? Ah, state ascoltando Discology?

Web, Love in Times, disco del 1999, anche questo veniva sempre richiesto in console dicendo: scusa, mi metti quella che fa Only You and I? E il DJ esperto ovviamente capiva, andava subito in valigia a cercare un disco dalla copertina arancione che era appunto il disco di Web. Disco che abbiamo appena ascoltato nella puntata nuova di Discology, puntata nuova che oltre a ospitare Mr. Big DJ che abbiamo sentito prima, ospita anche il DJ Mario Bianchi. Lo abbiamo fatto aspettare un po' perché questo mix ce l'ha mandato già un bel po' di tempo fa, ma questa volta tocca veramente a lui. E vado a dare lettura delle tracce che compongono questo mega mix turbo compresso del DJ Mario Bianchi. Allora si comincia con Albertino e David Zion e Your Love is Crazy del 91, poi c'è Systematic con Love is the Answer del 94, poi Surrender di Sound Lover, disco del 98, poi si passa al 2001 con Danse e Mascara, poi un bel martellone Roland Brandt e Hyperspace, disco del 1996, poi 883 Nella Notte, il remix del DJ Molella del 93, poi Lady Violet e Beautiful World del 2000 e poi DJ Cerla e Morato Wonder, disco del 95. E vai Mario Bianchi! It's time to...

0: ringrazio dell'ascolto e, come già vi è stato anticipato, noi saremo di nuovo qui.
1: La miseria, ma siete geniali proprio, le inventate tutte, giustamente.
2: Il DJ Mario Bianchi che ci ha spedito questo super mega mix veramente fantastico, 8 pezzi in 11 minuti e 43 secondi, veramente un pazzo furioso il super DJ Mario Bianchi. Una volta DJ H20, adesso ha cambiato ragione sociale, come già avevamo detto la volta scorsa. E una cosa che mi ha raccomandato di dirvi è che il Megamix è stato preparato tutto live, compresi i campionamenti, cioè tutto sul momento, cotto e mangiato, come si dice. L'altra cosa che invece vi dico io è che non sono stati usati animali per fare esperimenti per questo Megamix. Ci teniamo a farvelo sapere. Siamo tutti dalla parte degli animali. Essendo noi anche un po' animali, siamo anche dalla nostra parte praticamente. Ringraziamo tantissimo il DJ Mario Bianchi che ci ha già detto che sta preparando un nuovo Megamix che ci manderà quanto prima, lo aspettiamo con ansia e con gioia anche. E adesso chi c'è adesso? C'è Silvia Coleman.

Bird, un altro grande disco, un'altra grande voce degli anni 90. E a proposito di grandi voci degli anni 90, della dance, abbiamo richiesto appositamente a Mr. Big di mandarci un blocco mixato.

tutti del 1994. A concludere veramente in bellezza quest'altra super puntatona di Discology, in rapida sequenza avremo Let Me Be, Take My Way e Stay With Me, tutti e tre dischi dei Da Blitz, mixati con cura e con gioia dal nostro amico Mr. Big DJ. E quindi saranno i Da Blitz a concludere la puntata di oggi. Su questo noi vi salutiamo da DJ Max e Jimbo, ciao a tutti, naturalmente l'appuntamento è alla prossima puntata di Discology. Buon anni 90 a tutti, ok?

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Welcome to the dance floor.
1: Il meteo.it, il che fa la differenza.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: Radio Dance Floor, the sound of the 90s.
4: Luce Verde Italia.
5: Bentrovati. Traffico intenso sulla A8 Milano-Varese. Ci sono rallentamenti tra Castellanza e il bivio per la A9 Milano-Chiasso verso Milano. Incolonnamenti sulla A4 Milano-Venezia per un mezzo in panne. Si sta in fila tra le uscite di Monza e Sesto San Giovanni in direzione di Milano. Sempre a Milano trafficata la tangenziale nord con code a tratti tra Nova Milanese e Monza Sant'Alessandro verso Bologna. In Emilia-Romagna sulla A1 Milano-Bologna per lavori code tra le uscite di Modena Nord e Modena Sud in direzione di Bologna. Ci spostiamo sulla 12 Genova Livorno, dove segnaliamo un incidente tra Colle Salvetti e Rosignano Marittimo in quest'ultima direzione. Per il momento non ci sono ripercussioni sulla circolazione, ma invitiamo a procedere con cautela. Infine a Roma i primi rallentamenti e code sul raccordo anulare in carreggiata interna dalla Romanina alla Laurentina. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
4: Un servizio a cura dell'ACI. Dance floor.
3: Turn on that radio, the sound of the 90s. Radio Dance Floor.

0: Go!
1: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
2: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
3: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
2: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
1: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
4: Hi, this is Jennifer Lopez.
5: Hey yo, this is Eminem.
6: Ciao, siamo i Take That.
7: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: meteo.it, il che fa la differenza.
1: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
0: Radio Dance Floor, Back to the 90s.
2: Su Radio Dance Floor c'è

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

fuck me. Please fuck me. Please fuck me.

0: want to sound.
1: Welcome to the dance room.
2: Il meteo.it, il che fa la differenza.
3: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
4: Back to the 90s. Dance floor.
5: Luce Verde Italia.
6: Bentrovati. Sul tratto milanese della A4 persistono le code in direzione Milano a partire da Agrate fino al bivio per Viale Certosa e in direzione di Venezia da Viale Certosa alla barriera di Milano Ovest. Sempre a Milano sostenuto il traffico sulle tre tangenziali con i maggiori disagi sulla tangenziale nord da Nova Milanese a Monza Sant'Alessandro e sulla tangenziale ovest dal bivio della A4 a Corsico Gaggiano verso Bologna. In Liguria traffico congestionato nel nodo autostradale genovese, code rispettivamente sulla A12 Genova-Livorno da Genova-Nervi al bivio per la A7 e sulla A7 Milano-Genova da Bolzaneto al bivio per l'Autofiori in direzione del capoluogo ligure. Incidente sulla A12 Bologna-Padova, 4 km di coda tra Occhiobello e Ferrara Sud verso Bologna. Restiamo in Emilia Romagna, sulla A14 Adriatica, code a tratti tra Borgo Panigale e il bivio per la A13 verso Ancona. Sulla A11 Firenze-Mare si sta in coda tra Pistoia e il bivio per l'Autosole verso Firenze. Proseguendo nella stessa direzione, code anche tra Sesto Fiorentino e Firenze-Peretola. Code sul raccordo anulare a Roma, in carreggiata interna tra la diramazione Roma su della via Ardiatina, altri code poi tra la Prenestina e la Rustica in carreggiata esterna. Infine in campagna trafficata la tangenziale di Napoli con incolonnamenti dalla barriera di Napoli Est a Corso Malta in direzione di Pozzuoli. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
5: Un servizio a cura dell'ACI.
4: Dance Floor. Back to the 90s. La radio ufficiale degli anni 90.

feel this way.

0: summer hits from back in the day.
1: Ilmeteo.it, il che fa la differenza.
2: Pressione atmosferica moderatamente stabile sul nostro paese con qualche lieve disturbo. Nella prima parte della giornata nuvolosità irregolare al centro nord, tuttavia senza precipitazioni degne di menzione, cieli sereni altrove. Durante le ore pomeridiane potrebbero verificarsi alcuni rovesci sulle aree montuose del nord e su quelle meridionali, situazione sostanzialmente soleggiata altrove. Per ora è tutto da ilmeteo.it, dove il fa la differenza anche nella nostra app. Una buona giornata da Lorenzo Tedici.
3: You know what it is? Radio Dance Floor. Back to the 90s.
4: Su Radio Dance Floor c'è Made in Italy, le più belle canzoni italiane degli anni 90 in versione remix.

0: Ciao a tutti, sono Flavio e vi aspetto il sabato pomeriggio con la Dance Floor Parade, la classifica ufficiale di Radio Dance Floor. Ogni sabato dalle 17 alle 18 rivivremo le emozioni delle 20 canzoni che più ci facevano scatenare in discoteca negli anni 90. Allora mi raccomando, Dance Floor Parade, il sabato alle 17 e in replica la domenica alle 14 e il lunedì alle 21. E ditelo anche agli amici, perché più siamo, più ci divertiamo!
1: www.radiodancefloor.it 1993.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Jennifer Lopez.
4: Hey yo, this is Eminem.
5: Ciao, siamo Zecca.
6: Yeah. Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

Pop on the Floor. Back to the 90s. Dance Floor.

0: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Quest'estate
2: è un dinosauro quello.
3: Oh mio Dio, correte!
1: Dal produttore J.J. Abrams.
4: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
1: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
1: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
1: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Dance Floor. I know you wanna say open your mind. The sound of the 90s. Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Luce Verde Italia.
1: Bentrovati sulla 10 Genova 20 miglia, in collegamenti di 4 km tra la 7 Milano-Genova e Peglia, andando in direzione di 20 miglia. Sulla 7 Milano-Genova, file di 1 km tra Busalla e Isola del Cantone, in direzione Milano. Altre code alla barriera di Milano verso la tangenziale ovest milanese. Ci spostiamo sulla 12 Roma-Civitavecchia, dove ci sono code di 2 km per un mezzo in fiamme tra Cerveteri e Santa Severa verso la statale 1 Aurelia. Sulla 11 Firenze Mare ci sono 3 km di coda per un mezzo fermo tra Pistoia e Prato Ovest in direzione Firenze. Sulla strada Grande Comunicazione Firenze-Pisa-Livorno, in collegamenti tra Montopoli e Ponte d'Areste in direzione Livorno. File poi sulla 14 Adriatica in corrispondenza di Pescara Nord in direzione di Ancona. Scendendo in campagna ci sono code a Caserta Nord in uscita in entrambe le direzioni di percorrenza. Ed è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

ago.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Hi, this is Madonna.
4: Hi, we're the Sugar Babes.
5: Hey, I'm Mariah Carey.
6: Hi, I'm Robbie Williams.
7: Hey, this is Kylie.
8: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

baby, baby, baby.

0: check. One, two. Radio Dance Floor. Check it out. La radio ufficiale degli anni 90. Luce Verde Italia.
1: Bentrovati. Per lavori e per traffico sulla A23 Palma Nuova a Tarvisio si rallenta tra Carnia e Pontebaco ed è poi alla barriera di Ugovizza per attraversare il confine di Stato. Sulla A4 Venezia Trieste per un mezzo in panne e per traffico incolonnamenti alla barriera di Trieste e Lisert in direzione di Venezia. Incidente poi sulla A13 Bologna Padova all'altezza dello svincolo di Rovigo Sud Villa Marzana. Per ora non si registrano ripercussioni particolari sul traffico, prestare però le dovute cautele. Un incidente che ha coinvolto 3 mezzi pesanti causa 6 km di coda sulla A14 Adriatica tra le uscite di Castel San Pietro e Bologna San Lazzaro in direzione di Bologna. Il traffico al momento scorre su un'unica corsia, è consigliata l'uscita a Castel San Pietro per chi è diretto a Bologna. Anche in Toscana lunghe code sull'auto sole per un mezzo pesante in panne in galleria, si sta incolonnati per 7 km tra Firenze Nord e il bivio per la direttissima verso Bologna. Anche qui sede stradale ridotta per consentire le operazioni di recupero. Per i veicoli leggeri suggeriamo l'uscita a Calenzano per poi rientrare in A1 da Barberino. Per un altro incidente sulla 24 Roma Teramo, rallentamenti tra Tivoli e Castel Madama in direzione di Teramo. Infine ci spostiamo sul tratto abruzzese dell'Adriatica, dove chi viaggia verso Ancona trova per lavori 2 km di fila da Pescara Nord ad Atri Pineto. È tutto per questo aggiornamento da Gaia del Monaco, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI. The best of the 90s.
2: Radio Dance Floor.

0: suonati di Enrico.
1: Ciao, sono Enrico, Radio Dance Floor, 24 Hours Today, solo dance emozionante. Voglio ricordare gli amici in connessione planetaria il nostro appuntamento, i suonati di Enrico, al sabato alle 16, ti aspetto.
0: www.radiodancefloor.it 1997.

heaven or hell, baby.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Hi, this is Madonna.
2: Hi, I'm Sugar Babe.
3: Hey, I'm Mariah Carey.
4: Hi, I'm Robbie Williams.
5: Hey, this is Kylie.
6: Su Radio Dance Floor c'è Pop on the Floor, i grandi successi pop degli anni 90.

0: Mixtape.
1: Come back soon.
2: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
3: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
4: Quest'estate
5: è un dinosauro quello.
6: Oh mio Dio, correte!
4: Dal produttore J.J. Abrams.
7: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
4: E dal regista di It Follows.
8: Ora che facciamo?
9: Dobbiamo sopravvivere.
4: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
10: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
4: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
11: Dal regista Christopher Nolan.
12: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
11: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
13: Andiamo!
11: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
14: Am I interrupting something?
15: Non-stop music is on its way.
16: The sound of the 90s.
17: Identify yourself.
16: Radio Dance Floor.
18: Let's go!
19: Daniel's Jack presents...

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Dance floor.
4: You know what time it is?
5: Sono le 15 e un minuto.
3: Dance floor.
6: Signori, oggi attraverseremo il confine degli anni 90 per entrare nel nuovo millennio. Ma tranquilli, la Dance Floor Parade non ha cambiato indirizzo. La cassa è sempre dritta, il volume è sempre alto e soprattutto le canzoni continuano a farci ballare. Si comincia naturalmente dal podio della settimana scorsa. 3 FBI Project Let's Go, 2 Zappalà and DJ Professor.

0: Alessandro Orgelli, Andrea Riva, grazie ad Attilio Giotta, Eric Larnar e poi a Francesco Biondi, grazie a Giovanni Palermo, Giuseppe Stocchero, Luigi Mosca, Marco Carella, Mauro Ceccon. Un grande ringraziamento a Michele Favalli anche per le belle parole e gli apprezzamenti che ha voluto dimostrarci. E poi grazie a Nicola Pennazzato, Nicola Ricci, Stefano Bossi, Valentino Velandris e Vincenzo Gemmini. In questo appuntamento quindi ci sarà una piccola, grande differenza. Sì, avete sentito bene, perché oggi rivivremo la classifica del 26 agosto 2000. 20 anni? No. 24? Nemmeno. Questa volta il viaggio è molto più vicino, ma preparatevi, perché questa classifica è una piccola macchina del tempo dentro l'estate del 2000. 27, ma no! 20 canzoni in 60 minuti su Radio Dance Floor insieme a Flavio, è tempo di Dance Floor Parade. Pronti? E allora partiamo! Si comincia dalla 20 con Robby Rivera! Bang!
1: Dance Floor Parade!

Dance Floor Parade di oggi, con un nome che negli anni successivi a questa chart diventerà una presenza importante nelle piste internazionali. Lui è Robby Rivera e il titolo è tutto un programma. Bang! Siamo nel 2000, la house sta prendendo sempre più spazio nel panorama dance e Robby Rivera arriva proprio da quel mondo. Un nome, una parola, un colpo secco. Bang! E con questo colpo secco siamo partiti dalla posizione numero 20.

Posizione numero 19. Qui troviamo un disco che profuma parecchio di estate. The Goodfellas, Soul Heaven, ma attenzione, perché quello che abbiamo in classifica oggi è la versione Pasta Boys Latino Mix. Insomma, se c'era bisogno di aggiungere un po' di sole alla pista da ballo, qui qualcuno aveva già pensato a tutto. Box 19, The Goodfellas, Soul Heaven.

un altro nome che è praticamente una fotografia dell'estate del 2000. The Sound Lovers, Wonderful Life, e questo è un titolo che sembra quasi una dichiarazione di ottimismo. Wonderful Life. E in effetti siamo ad agosto, siamo in discoteca, siamo nel 2000, e se non è una Wonderful Life questa, ragazzi, poco ci manca. Il progetto Sound Lovers ottiene proprio nel 2000 un nuovo successo con questo singolo, singolo che noi abbiamo ritrovato in posizione numero 18, Wonderful Life.

numero 17, ecco un pezzo che ritroviamo molto spesso nelle compilation dell'estate Dance 2000. Bumblebee, Crime of Passion, e qui il titolo ci mette subito in guardia. Crime of Passion, un crimine passionale. Ma tranquilli, l'unico crimine che vogliamo vedere oggi è quello commesso contro il tasto del volume, perché questo è uno di quei dischi che appartengono in pieno alla stagione dell'Italian Dance di fine anni 90 e inizio 2000. Posizione numero 17, Bumblebee, Crime of Passion.

arriviamo alla 16 e qui, se il titolo dice Beautiful World, noi possiamo tranquillamente aggiungere almeno finché non arriva la bolletta della luce. Ma torniamo seri più o meno. Lady Violet, Beautiful World è un altro di quei titoli che ritroviamo nelle compilation dance dell'estate 2000 insieme a molti dei protagonisti di questa Dance Floor Parade. Box numero 16.

cambiamo completamente atmosfera e infatti alla 15 c'era Fiorello con Azzurro. Proprio quella canzone, quella di Adriano Celentano, qui ripresa da Fiorello e trasformata in una versione perfettamente inserita nel clima dance dell'estate 2000. E diciamolo, se c'è una cosa che gli italiani sanno fare bene è prendere una canzone che conoscono tutti e provare a farla ballare anche a chi pensava di essere entrato in discoteca soltanto per bere qualcosa. Azzurro di Fiorello è uscita come singolo nel 2000, box numero 15.

per voi. Se siete invece già tornati, beh, fate finta, chiudete gli occhi, immaginate la spiaggia, il sole, il mare, soprattutto un DJ che ha deciso che la pausa relax è finita. York, on the beach, box numero 14.

13, un titolo che nel 2000 ritroviamo spesso quando si parla di quella stagione dance. Web, Like an Angel. Qui la Dance Floor Parade ha cambiato ancora una volta leggermente atmosfera. Meno muscoli, più melodia, più atmosfera. Un'altra faccia di quel mondo dance italiano che, arrivato al nuovo millennio, continuava a sfornare produzioni capaci di infilarsi di

c'è qualcuno che non ha bisogno di presentazioni è proprio lei, Carolina Marquez, Super DJ, un titolo che, detto tra noi, ha anche un piccolo vantaggio: se il vostro DJ di questa sera non vi convince, potete sempre chiedergli se almeno la patente da Super DJ. Ma scherzi a parte, Super DJ è uno dei titoli che fotografano perfettamente l'estate dance del 2000 e compare nelle compilation che raccoglievano i successi di quella stagione. Box numero 12 per Carolina Marquez. Con la prossima faremo il giro di boa. Arriva Tony Sweat.

Eccoci arrivati alla numero 11, il nostro giro di boa. E stavolta per fare il giro di boa ci serve un po' di carburante, perché il titolo è già abbastanza esplicito. Sex Machine, lui è Tony Sweat, quello del Gheroppa. Quindi niente pizza e mandolino, niente casoncelli, niente guida contromano. Stavolta il giro di boa lo facciamo direttamente a tutta potenza. La prima parte di questa Dance Floor Parade, dedicata al 26 agosto 2000, l'abbiamo aperta con Robbie Rivera in box numero 20, Bang. 19 per The Goodfellas, Soul Heaven, seguiti alla 18 dai Sound Lovers con Wonderful Life. In box numero 17 abbiamo riballato Crime Passion di Bumblebee. Alla 16 c'era Lady Violet, Beautiful World, seguita alla 15 da Fiorello con Azzurro. 14, York on the Beach. 13 per Web Like an Angel. In box numero 12 c'ero io insieme a Carolina Marquez.

adesso attenzione, perché abbiamo lasciato alle spalle le prime 10 posizioni della nostra classifica, ma davanti a noi ci sono già nomi pesanti. La Dance Floor Parade del 26 agosto 2000 sta per entrare nel suo emisfero caldo e qui la temperatura sale.

ancora ben trovati da Flavio e dalla radio ufficiale degli anni 90. Abbiamo fatto il giro di boa e adesso siamo entrati ufficialmente nell'emisfero caldo della Dance Floor Parade. Il 26 agosto 2000 ci sta mostrando una cosa molto interessante. Il nuovo millennio è arrivato, ma la dance non ha nessuna intenzione di dimenticare quello che ha imparato negli anni 90. Anzi, prende quelle sonorità, le aggiorna, le rende più elettroniche e continua a farci ballare. E allora vediamo chi ci sarà all'interno di questo emisfero caldo della chart. Intanto abbiamo iniziato la seconda mezz'ora di questa Dance Floor Parade dalla numero 10, insieme a una signora che nell'estate del 2000 si è fatta sentire parecchio. Gaia, Never Meet. E il titolo, diciamolo, è curioso: non ci incontreremo mai. Peccato che in discoteca questo disco incontrasse praticamente tutti. Il singolo viene pubblicato nel 2000 e diventa subito uno dei successi dance dell'estate, con versioni dance curate anche da Mario Fargetta. E quindi, se davvero era previsto che non ci saremmo mai incontrati, beh, la Dance Floor Parade oggi ha evidentemente altri programmi. Box numero 10, Gaia, Never Meet.

ma solo con un piede, perché gli Alex Party sono un nome che arriva direttamente dalla stagione Eurodance degli anni 90, ma You Gotta Be è del 2000. Insomma, il nuovo millennio bussa alla porta e gli Alex Party rispondono: tranquilli, siamo ancora qui e fanno bene, perché la Dance Floor Parade li ha portati fino alla numero 9.

Atmosfera con Kalia, Ritual Tibetan. Già dal titolo sembra di essere entrati in un'altra stanza, una di quelle in cui il DJ abbassa le luci, parte un suono ipnotico e improvvisamente nessuno ricorda più che ore sono. E questa è una delle cose belle della dance: può essere festa, può essere energia, ma può essere anche atmosfera. Questa volta il viaggio ci porta alla numero 8 con Kalia, Ritual Tibetan.

posizione numero 7, amici, benvenuti nel nuovo millennio. Perché se c'è un titolo che sembra arrivare direttamente dal futuro è proprio Computer Love di Unconditional. Siamo nel 2000, il progetto pubblica proprio quell'anno l'album Computer Love con diverse versioni di questo brano. E diciamolo, nel 2000 computer stava già diventando parte della nostra vita quotidiana. Internet cominciava a cambiare il modo di comunicare, i telefoni diventavano sempre più piccoli e qualcuno aveva già pensato bene di mettere l'amore dentro un computer. Che poi ancora non sappiamo se sia stata una grande idea, ma sicuramente è stata una buona idea per una canzone dance. Box numero 7 per Unconditional.

servono traduzioni. Mabel, Bam Bam. Il titolo è già praticamente un effetto speciale. Il pezzo viene pubblicato nel 2000 e diventa uno dei titoli più riconoscibili della stagione Italo Dance di quell'anno. E c'è una curiosità molto divertente. La versione del videoclip con quel particolare vocalizzo fu un'esclusiva del mercato austriaco, mentre in Italia circolava un arrangiamento completamente diverso. Insomma, anche Bam Bam aveva una doppia vita e oggi una sola destinazione, la numero 6.

eccoci arrivati alla posizione numero 5 e qui entriamo in territorio pesante, perché quando dici Gigi D'Agostino non stai semplicemente pronunciando il nome di un DJ, stai pronunciando un

L'Amour Toujours, un brano del 2000 diventato uno dei suoi maggiori successi internazionali. E la cosa interessante è che la versione in classifica oggi è proprio un remix, quindi se la versione originale era già capace di entrare in testa, qui qualcuno ha pensato bene di darle un altro giro di pista. Box numero 5, Gigi Dug, L'Amour Toujours.

Siamo alla posizione numero 4 e qui abbiamo trovato un titolo che non lascia molto spazio all'immaginazione. The Bomb per Love Connection. Questo singolo viene pubblicato nel maggio del 2000 da Time Records. Ne esistono diverse versioni e remix, compreso il Triple X Club Mix e il remix di Fats Small. E se il titolo è The Bomb, direi che arrivare alla posizione numero 4 della Dance Floor Parade è abbastanza coerente, perché siamo proprio un passo dall'esplosione. Il podio è lì a un solo gradino, ma prima dobbiamo attraversare il nostro confine. L'emisfero caldo di questa Dance Floor Parade l'abbiamo aperto con Gaia in box numero 10, Never Meet. 9 per

era questa di Love Connection, The Bomb. Amici, davanti a noi adesso c'è il podio e da questo momento in poi ogni passo può far saltare gli equilibri, quindi allacciate le cinture, la Dance Floor Parade del 26 agosto 2000 sta per entrare nella sua zona più calda. Tre posizioni, tre canzoni e una sola sarà la numero uno.

alcuna intenzione di fermarsi. Allora partiamo dallo scalino più basso del podio insieme a Billy Moore, Up and Down. Number 3.

and down, su e giù. Solo che questa volta è più su che giù. Lui e Billy Moore, siamo nel 2000 quando questo progetto entra nella scena dance italiana con una presenza scenica assolutamente riconoscibile. Up and Down è uno di quei titoli che appartengono immediatamente all'immaginario dance di quel periodo. E oggi sale fino

Music di Radio Dance Floor, votatela. E mentre voi recuperate i vostri taccuini segreti, noi ci portiamo avanti, perché alla numero 2 sta arrivando Mauro Picotto con Comodo. Number 2.

2 abbiamo ancora una volta cambiato completamente atmosfera, perché se c'è un nome che nel passaggio tra anni 90 e nuovo millennio ha contribuito a spingere la dance italiana verso territori sempre più elettronici è proprio lui, Mauro Picotto, poi il titolo Comodo, un brano che porta con sé tutta quella componente ipnotica, potente, quasi ossessiva, che è diventata uno dei tratti distintivi della sua produzione di quegli anni. E la Dance Floor Parade oggi lo porta a un passo dalla vetta, alla posizione numero 2. Mauro Picotto, Comodo. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Billy Moore, Up and Down. 2, Mauro Picotto, Comodo. E ora siamo ad un passo dalla vetta. È tempo di scoprire la nostra numero 1.

0: Siamo arrivati, abbiamo terminato la nostra scalata con la numero 1 del 26 agosto 2000. Dopo 20 posizioni, dopo aver attraversato la Dance Floor Parade, siamo finalmente arrivati alla vetta e questa volta la vetta parla italiano, anzi parla italiano e spagnolo, perché il titolo è Vamos a Bailar e le protagoniste sono Paola e Chiara. Un titolo che, tradotto molto liberamente, non ha bisogno di grandi spiegazioni. Andiamo a ballare, noi cosa dobbiamo aggiungere? Ma proprio niente, perché dopo tutto questo viaggio siamo arrivati esattamente dove dovevamo arrivare, alla numero 1 con Paola e Chiara, Vamos a Bailar. Piaciuta? E allora, pagina Facebook di Radio Dance Floor, votatela. 3, Billy Moore, Up and Down. 2, Mauro Picotto, Comodo. 1, Paola e Chiara, Vamos a Bailar. Questo è il podio di oggi, targato 26 agosto 2000. Hackeratelo, fatelo vostro, votando la vostra preferita tra queste prime 3 posizioni sulla pagina Facebook di Radio Dance Floor. Questa era la Dance Floor Parade, targata 26 agosto 2000. 20 canzoni, 60 minuti, un viaggio che questa volta ci ha portato proprio dall'altra parte del millennio, dalla dance degli anni 90 alla dance che si affaccia sui 2000. Io sono Flavio, vi do appuntamento alla prossima Dance Floor Parade, perché il viaggio continua. Ciao, ne!
1: Dance Floor Parade!
2: Dance Floor.
3: You know what time it is?
4: Sono le 16 e un minuto.
2: Dance Floor.
5: Welcome.
6: Anni 2000.
7: Welcome.

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
2: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
1: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
3: Pure music, no commercials.
4: The best of the 90s.
5: Radio Dance Floor.
6: Luce Verde Italia.
7: Bentrovati sulla 1 Firenze-Roma, tratto chiuso per un incidente al chilometro 524 e 500 tra Orte e la diramazione di Roma Nord in direzione Napoli. Sempre sulla 1 code per un veicolo in fiamme tra Guidonia Montecelio e la diramazione di Roma Nord in direzione di Firenze. Passiamo in Liguria sulla 7 di Serravalle con code per un veicolo in panne tra Genova e Genova Bolzaneto in direzione di Milano. Incidente sulla 12 Genova-Rosignano con code tra Genova Nervi e Genova Est in direzione Genova. Sulla A26 dei Trafori abbiamo incolonnamenti per un incidente tra Vercelli Est e il bivio per la Torino-Milano in direzione Genova-Voltri. Incidente con traffico bloccato anche sulla A24 Roma-Teramo tra Castelmadama e Vicovaro-Mandela in direzione Teramo. Con questo è tutto, grazie per l'attenzione.
6: Un servizio a cura dell'ACI.

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Timeline.
1: Rewind the tape now.
2: Prendetelo come un viaggio di studio.
3: Ciao da Enrico, ti aspetto il lunedì alle 18 per Timeline, la storia raccontata attraverso i grandi successi dance degli anni 90. Ti aspetto lunedì, ore 18, qui su Radio Dance Floor.
0: Timeline 1999.
4: 1999.

0: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
1: Radio Dance Floor. Back to the 90s.
2: Hi, this is Jennifer Lopez.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Ciao, siamo Take That.
5: Yeah. Su Radio Dance Floor.

0: degli anni 90.
1: Radio Dance Floor presenta Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
2: Quest'estate
3: è un dinosauro quello.
4: Oh mio Dio, correte!
2: Dal produttore J.J. Abrams.
5: Credo che il nostro quartiere sia altrove ora.
2: E dal regista di It Follows.
5: Ora che facciamo?
6: Dobbiamo sopravvivere.
2: Con Anne Hathaway e Ewan McGregor.
7: Prendete tutto ciò che sembra un'arma.
2: La fine di Oak Street, dal 12 agosto al cinema.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
12: Pure music, no commercials.
13: The best of the 90s.
14: Radio Dance Floor.
0: Luce Verde Italia.
15: Bentrovati, ancora grossi disagi sulla 1 Firenze-Roma che rimane chiusa per un incidente tra Orte e la diramazione di Roma Nord in direzione Roma. Per chi è diretto verso la capitale, consigliato il raccordo Viterbo-Terni verso Viterbo per poi prendere la statale 2 Cassia in direzione Roma. Sempre sulla 1 code per un veicolo in fiamme tra Fabbro e Chiusi verso Firenze. In Lombardia incidente sul tratto milanese della A4 con code tra Cormano e Viale Certosa in direzione Torino. Ancora disagi in Liguria sulla 26 dei trafori con incolonnamenti per un incidente tra Vercelli Este e il bivio per la Torino-Milano in direzione Genova-Voltri. Infine si rallenta per un incidente sulla A14 Adriatica tra Bologna-Fiera e raccordo per Casalecchio verso Milano. Al momento è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI.

Dance Floor. Il suono degli anni 90. Su Radio Dance Floor c'è

0: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
1: La mia Avis mi ha insegnato che un gesto gratuito vale ancora di più quando nasce dalla fiducia e viene condiviso con una comunità.
2: Essere nella mia Avis significa condividere il valore della gratuità con una comunità che mette al centro la persona, prima di tutto.
1: Nella mia Avis ho scoperto che la gratuità è un valore che cresce insieme a una comunità di persone che si prende cura anche di me.
0: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it

Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: Sono le 21 e 2 minuti.
0: Dance Floor.
3: Initialize sequence. Now.
4: Novantology. Novantology, l'antologia della dance anni 90, con Fabri DJ.

0: Questo era Fabri DJ.
1: Namo, regà!
2: Donare sangue e plasma è un gesto gratuito che fa la differenza nella vita di molte persone. Quindi donare è un gesto importante. Anche scegliere come farlo lo è. Affidati sempre ai canali ufficiali di Avis per prenotare la tua donazione. In questo modo sai sempre a chi affidi i tuoi dati e a chi rivolgerti per risolvere dubbi o ricevere informazioni. Il tuo dono è un meraviglioso atto di gratuità. Fallo arrivare nel modo giusto.
3: Nella mia Avis ho trovato persone che credono nella gratuità, rispettano la mia scelta e custodiscono con attenzione anche i miei dati.
4: Mi affido alla mia Avis perché qui la gratuità, la comunità e il rispetto della persona camminano insieme.
3: La mia Avis mi ricorda ogni giorno che la gratuità è fatta di persone che ti ascoltano, ti accolgono e si prendono cura anche dei tuoi dati.
2: Avis Asti 0141 210 410 www.avisasti.it asti.comunale@avis.it.
5: Dance floor.
6: You know what time it is?
7: Sono le 22 e un minuto.
5: Dance floor.
8: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
9: Timeline. Timeline.
10: Rewind the tape now.
11: Prendetelo come un viaggio di studio.
12: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di agosto 1994. Il nostro viaggio può incominciare.
9: Timeline.
12: È un mese anomalo, l'agosto 1994, nel senso che troviamo pochi eventi di politica nazionale o internazionale e diverse scomparse importanti. Sarà un'esplorazione un po' diversa dalle altre. 31 agosto 1994. L'Armata Rossa lascia l'Estonia e la Lettonia. Il 31 agosto 1994 segna il ritiro definitivo e ufficiale delle truppe dell'ex Armata Rossa, poi diventato esercito russo, dai territori di Lituania ed Estonia. Questa data ha sancito la fine di oltre mezzo secolo di occupazione sovietica e di presenza militare nei due paesi baltici, insediamento militare avvenuto nel giugno 1940 sulla base dei contenuti del patto Molotov-Ribbentrop del 1939. Il ritiro è stato formalizzato grazie agli accordi storici raggiunti nel luglio del 94 tra la Russia, rappresentata dal presidente Boris Yeltsin, e i leader di Lituania ed Estonia. L'operazione ebbe una particolarità che riguarda l'Estonia, per la quale ci fu un'eccezione tecnica rappresentata dal complesso di Paldiski. La base è rimasta sotto il controllo amministrativo russo per lo smantellamento di reattori nucleari per scopi di addestramento militare fino alla sua totale consegna alle autorità estoni nel settembre del 1995. Successivi accordi per il ritiro delle truppe dalla Lituania furono firmati il 30 aprile 1994 e dall'Estonia il 26 luglio 1994, anche su spinta del Senato degli Stati Uniti, dimostratosi incline ad interrompere tutti gli aiuti alla Russia nello smantellamento in caso di mancato ritiro delle truppe entro la fine di agosto. Il ritiro definitivo fu completato il 31 agosto 1994, ma alcune truppe russe rimasero di stanza in Estonia, a Paldiski, fino a quando la base militare russa non fu smantellata e i reattori nucleari sospesero le operazioni il 26 settembre 1995. L'ultimo soldato russo lasciò la regione nel mese di agosto 1994, segnando allora in modo definitivo la fine simbolica della presenza militare russa sul suolo baltico. Tutto questo è Timeline.

ancora 31 agosto 1994. Ci spostiamo nella geografia di Timeline e siamo nell'Irlanda del Nord. La Provisional Irish Republican Army annuncia la completa cessazione delle proprie operazioni militari

principali comunità politico-religiose del Nord, con competenze su un certo numero di settori devolute da Londra. Una tregua arrivata, però, dopo anni di violenze, culminata il 30 gennaio del 1972 in una delle pagine più drammatiche e buie della recente storia nordirlandese ed europea. Nella città di Derry, l'esercito britannico aprì deliberatamente il fuoco contro una folla di persone che partecipava ad una marcia di protesta non violenta, uccidendo sul posto 13 persone, la maggior parte giovanissime. Una quindicesima morì pochi giorni dopo in ospedale. Da allora questa tragica giornata viene ricordata come Bloody Sunday, la domenica di sangue, o strage di Bogside, uno degli episodi più violenti dei cosiddetti Troubles, il conflitto per l'indipendenza del Nord Irlanda dal Regno Unito, che dal 1969 ha causato oltre 3.600 morti. Tutto questo è Timeline.

4 agosto 1994 muore Giovanni Spadolini. Scompare nell'agosto 1994 una personalità politica e culturale di grande rilevanza, quella di Giovanni Spadolini, nato a Firenze il 21 giugno 1925 e scomparso a Roma il 4 agosto 1994, Spadolini è stato un politico, storico, giornalista e accademico italiano. Segretario del Partito Repubblicano Italiano, è stato più volte ministro e tra il 28 giugno 1981 e il 1 dicembre 1982 presidente del Consiglio dei Ministri, il primo non democristiano nella storia dell'Italia repubblicana, uno dei pochi a diventarlo da senatore, nonché l'unico a provenire dal Partito Repubblicano Italiano. È inoltre presidente del Senato dal 1987 al 1994, è nominato senatore a vita da Francesco Cossiga nel 1991. Nel novembre 1947 si laurea in giurisprudenza nell'Ateneo fiorentino ed intraprende subito un'intensa attività giornalistica che lo porta ad assumere la direzione del Resto del Carlino e quella del Corriere della Sera e alla collaborazione fissa con la Stampa. Nel 1950 è incaricato dell'insegnamento di storia moderna alla Facoltà di Scienze Politiche di Firenze e nel marzo 1972 entra direttamente nella vita politica parlamentare e viene eletto senatore a Milano come indipendente nelle file del Partito Repubblicano Italiano. Nel 1980 istituisce la Fondazione Spadolini, nuova antologia, nominandola erede universale di tutti i suoi beni. È stato accademico dei Lincei, ha presieduto l'Università Commerciale Bocconi di Milano dal 1976 fino alla morte. La Giunta Centrale degli Studi Storici, l'Istituto Italiano

Centro di Studi Storici di Benedetto Croce, la Società Toscana per la Storia del Risorgimento. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Stiamo esplorando il mese di agosto 1994.

0: insult to the one I love.
1: Ancora una di partita illustre nell'agosto 1994. Il 6 agosto scompare infatti Domenico Modugno. Domenico Modugno, nato a Polognano a Mare, in provincia di Bari, il 9 gennaio 1928, è considerato il padre dei cantautori italiani con circa 230 canzoni incise. La popolarità del personaggio è anche legata al cinema, oltre 40 film, al teatro e alla televisione, dove ha interpretato diversi sceneggiati. Domenico Modugno divenne popolare nel 1958, vincendo il Festival di Sanremo con Nel blu dipinto di blu, un vero inno dell'italianità nel mondo, conosciuto anche con il nome Volare. Fu così ribattezzata dal pubblico, visto il grande successo. Trionfò sul palco dell'Ariston altre tre volte, grazie ai brani Piove, Dio come ti amo e Addio addio, entrati, insieme ad altri suoi successi, nel repertorio classico della canzone italiana. Nell'ultimo decennio della sua vita si dedicò alla politica, diventando deputato e dirigente del Partito Radicale. Si impegnò per l'affermazione dei diritti dei disabili e per la diffusione delle norme a tutela degli artisti. Nel 1984 fu colpito da un ictus non riconosciuto in tempo dai medici, che gli paralizzò un lato del corpo, compromettendone l'attività artistica. Si dedicò ad una ferrea battaglia per la chiusura dell'ospedale psichiatrico di Agrigento, in cui i malati vivevano in condizioni disumane, riuscendo nel 1988 a farlo chiudere. Nel 1991 tornò a cantare, ma nello stesso anno ebbe un attacco cardiaco. Nel 92 si esibì a Torino in un concerto che tenne quasi totalmente seduto, alzandosi solo per i bis. Il pubblico lo amava e Modugno si commosse per tanto affetto. Ritornò in tour in America e nel 1993 a Polignano a Mare tenne l'ultimo grande concerto alla presenza di 70.000 persone. In quell'anno incise la sua ultima canzone insieme al figlio Massimo. Il 6 agosto 1994, a 66 anni, morì stroncato da un infarto nella sua casa di Lampedusa. Il cimitero Flaminio di Roma ospita le sue spoglie. Anche questo è Timeline.
2: Buonasera. Arriverà tra poco a Roma con un aereo privato la salma di Domenico Modugno. I funerali si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa di San Sebastiano fuori le mura. Modugno, che aveva 66 anni, verrà sepolto nel cimitero di Prima Porta. Oggi pomeriggio, con una cerimonia semplice e suggestiva voluta dai familiari, il cantante è stato ricordato per l'ultima volta nella sua Lampedusa. Composto e raccolto il dolore della moglie e dei tre figli, accanto a loro numerosissimi amici. Nella bara del cantante, per sua espressa volontà, i familiari hanno messo due boccette contenenti la sabbia e il mare di Lampedusa e una della spiaggia dell'isola dei Conigli.

0: Il 14 agosto 1994 si registra ancora una scomparsa illustre, quella di Elias Canetti. Ultimo esponente della cultura mitteleuropea, Elias Canetti fu autore di poche opere, ma tutte annoverate tra i capolavori della letteratura del Novecento. Nato a Ruje, nel nord della Bulgaria, il 25 luglio 1905 e morto a Zurigo, nell'agosto del 1994, acquisì la cittadinanza britannica, ma utilizzò il tedesco per i suoi scritti. Oltre ad un unico romanzo, Auto da fé, del 1935, lasciò tra gli altri alcuni saggi, aforismi e un'autobiografia, una produzione ridotta ma che gli valse comunque il Nobel per la letteratura nel 1981 per i suoi lavori caratterizzati da un'ampia prospettiva, ricchezza di idee e potere artistico. Questo è Timeline.
1: Sono nato in Bulgaria. Ma non parlavo bulgaro da bambino, bensì lo spagnolo antico. I miei erano ebrei spagnoli, discendo da quella gente che lasciò la Spagna durante l'Inquisizione nel XV secolo e che si insediò nel regno turco di allora. Nei primi 6 anni della mia vita parlavo dunque lo spagnolo antico, che è la mia lingua madre. Quando avevo 6 anni emigrammo in Inghilterra, dove andai a scuola. Ci sono rimasto 2 anni. I primi libri che lessi furono libri inglesi. Poi mio padre morì improvvisamente a Manchester e mia madre, che amava Vienna, aveva frequentato le scuole lì, traslocò con noi 3 bambini appunto a Vienna, dove io continuai i miei studi. Avevo 9 anni, anzi 8, quando giungemmo a Vienna. Vi rimasi per 3 anni. Poi, a metà della Prima Guerra Mondiale, mia madre non sopportava l'atmosfera guerrafondaia di Vienna, traslocammo in Svizzera. Dal 1916 al 1921 vissi a Zurigo, dove frequentai le scuole. In questo crocevia di gente, lingue, culture prende la mossa la straordinaria carriera di Elias Canetti, massimo scrittore vivente della tradizione mitteleuropea e premio Nobel 1981 per la letteratura. Ma nonostante il premio Nobel, nonostante i suoi libri siano tradotti bene e diffusi, Canetti non è molto conosciuto, soprattutto è poco frequentato da persone che dovrebbero, per i temi che Canetti tratta, conoscerlo un po' meglio.

0: Cambiamo decisamente argomento ed arriviamo a parlare di musica, prendendo spunto dalla classifica riportata dal sito accaddeoggi.it in data 23 agosto 1994. La sezione album è dominata dalle compilation, una vera icona degli anni 90, ampiamente promozionate dall'industria discografica di quell'ormai lontano periodo. La sezione singoli vede una netta presenza di brani destinati al dance floor e la piena affermazione dell'Eurodance, che proprio nel 1984 vede la sua netta e potente definitiva affermazione. Partiamo dagli album. Greatest Hits sono i Gypsy Kings in prima posizione, Festival Bar 94 in seconda posizione, mentre al terzo posto The Division Bell, l'album dei Pink Floyd. Ancora una compilation, Hot Dance Hits, con tanti artisti in quarta posizione, mentre i Rolling Stones con Voodoo Lounge occupano il quinto posto, sotto il segno di Caino e Miguel Bosé al sesto posto, mentre Music Box, l'album di Mariah Carey, occupa la settima posizione. The Summer is Magic, un'altra compilation, all'ottavo posto, così come al nono posto troviamo la Discomania Mix volume numero 5. Umberto Tozzi al decimo posto con il suo album Equivocando. Se passiamo ai singoli, troviamo The Rhythm is Magic, Mary Claire Dubaldo in prima posizione, Sweet Dreams, La Bush in seconda posizione, Playa Itti con The Summer is Magic al terzo posto, Bomba di Ramirez in quarta posizione, Il Cielo di Fiorello occupa il quinto posto, Lady Madonna di Spagna occupa la sesta posizione, Inside degli Steel Skine in settima posizione, Seven Seconds, Yusun Dure e Nene Cherry all'ottavo posto, mentre Chiuditi nel cesso degli 883 in nona posizione, al decimo posto Tonight is the Night con Le Click. Evento iconico del mese di agosto degli anni 90 è il Festival Bar. Il 31esimo Festival Bar si svolse durante l'estate del 1994 in 8 puntate dal 31 di maggio al 6 di settembre. Puntate registrate presso Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, l'Arena Alpe Adria a Lignano Sabbiadoro e Piazza degli Scacchi a Marostica, sede della finalissima trasmessa su Italia 1. Questa edizione venne condotta da Amadeus e da Federica Panicucci. Il vincitore assoluto dell'edizione fu Umberto Tozzi con il brano Io muoio di te, mentre Miguel Bosé vinse la sezione album con Sotto il segno di Caino e Laura Pausini si aggiudicò il premio Europa. La manifestazione era abbinata al concorso Elite Model Look, che in quell'edizione venne vinto da Eleonore Casalegno. La direzione artistica fu di Vittorio Salvetti. In questa edizione è stato ospitato fuori concorso il comico Giorgio Faletti, che ha interpretato la canzone Perso nel Mambo. Al Festival Bar è legata all'omonima compilation divisa in due musicassette OCD pubblicata dalla EMI. Anche questo è Timeline.
1: Comincia l'estate e su Italia 1 è Festival Bar. Da Ascoli Piceno, Federica Panicucci e Amadeus presentano Luca Barbarossa, In Corona, Laura Pausini, Gino Paoli, Renzo Arbore, i Roxette, Amedeo Minghi e tanti altri big della canzone, e direttamente da Mai Dire Gol, Marco Milano. Tempo d'estate, tempo di Festival Bar. Martedì alle 20:30 su Italia 1.

0: Arriviamo adesso ai film in uscita nell'agosto 1994. Sono diverse le pellicole destinate alla parte conclusiva dell'estate e al successivo autunno. Il primo agosto viene riproposto nelle sale cinematografiche lo splendido Nel nome del padre, già programmato nel febbraio del medesimo anno, e il 12 la commedia Ace Ventura, La chiappa animali. Nel nome del padre, con la regia di Jim Sheridan, ci porta in Irlanda, dove il giovane Gary Conlon, uno splendido Daniel David Lewis, coinvolto in una guerriglia urbana con gli inglesi e con l'IRA, ripara in Inghilterra con l'amico Paul Hill, interpretato da Corin Redgrave, che, arrestato per un attentato che distrugge un pub e sottoposto a violente pressioni, suo malgrado lo denuncia. Jerry, violentemente trattato per 7 giorni dalla polizia, che minaccia di uccidergli il padre, Giuseppe, interpretato dallo straordinario Pete Postlethwaite, firma una falsa dichiarazione coinvolgendo 2 hippie della comune dove si era rifugiato con Hill, Paddy Armstrong e Carol Richardson. La polizia arresta poi la zia, Annie, ed il padre per favoreggiamento. Dopo un processo iniquo orchestrato dall'ispettore Robert Dixon, che ha coordinato arresti ed interrogatori preliminari, tutti vengono condannati. Dopo 15 anni, Jerry e il padre, che condividono la cella, scoprono il vero attentatore, Joseph McAndrew. La polizia non ha voluto riaprire il processo e Giuseppe, tramite l'avvocatessa Gareth Pearce, interpretata da una Emma Thompson in stato di grazia, cerca di dimostrare la verità. Ma la malferma salute lo stronca e il figlio, che in carcere ha imparato ad apprezzarne le qualità umane e morali, ne raccoglie l'eredità. Per un fortuito equivoco, la Pearce, che sta consultando col controllo di Dixon il fascicolo di Giuseppe, riesce a prendere visione di quello di Jerry e trova le prove occultate alla difesa da Dixon durante il processo, ossia la cruciale testimonianza di un barbone irlandese, Charlie Burke, che ha incontrato Jerry e Paul in un parco londinese la notte dell'attentato, la cui esistenza è stata sempre negata dagli inquirenti e che avrebbe scagionato tutti gli imputati ed i loro presunti complici. Nel processo che segue, ottenuto anche grazie al vasto movimento d'opinione pubblica sorto attorno al clamoroso caso, emerge la verità e tutti vengono alla fine liberati. Un film straordinario da vedere a distanza di tanti anni.
1: Giuro su Dio onnipotente di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità.
2: 5 persone sono morte, 75 sono state gravemente ferite a causa della bomba fatta esplodere dall'IRA senza preavviso nel pub di Guildford.
3: Alzati da letto, sporco bastardo assassino!
4: Le bambine sanno che è successo qualcosa di terribile.
3: Dici i nomi dei posti dove sei stato mentre eri in Inghilterra, Jerry.
5: Tu pensi che sei innocente?
6: Chi ti ha insegnato a fabbricare le bombe, Jerry?
5: Non ho mai fabbricato bombe.
6: Tu ci odi, vero? Ci odi tanto da mettere bombe e uccidere.
7: Tutti gli imputati asseriscono di essere stati sottoposti a violenze fisiche e morali mentre erano sotto custodia.
8: Ecco, qui c'è il mio dannato nome, signore. Potete scriverci quello che vi pare.
9: Non è stato fatto alcun male a nessuno di voi.
10: Come ti piace?
11: Belfast.
10: Allora sapete, questa sarà la vostra casa per tutta la vita. Date l'idea, signora.
11: Sei stato tu.
12: Io non c'entro.
11: È stato lui.
10: Via!
13: È una guerra. E voi siete le vittime innocenti.
14: Mi chiamo Giuseppe Conte, sono innocente.
15: Non dovremmo essere qui dentro.
1: Giuro su Dio onnipotente di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità.

0: L'altra pellicola è la commedia Ace Ventura, La chiappa animali, film diretto da Tom Skadiak ed uno straordinario Jim Carrey nei panni del protagonista Ace Ventura, un bizzarro investigatore privato incredibilmente abile nel suo mestiere. È specializzato nel ritrovamento di animali domestici o in cattività, rapiti o smarriti che sia. I suoi metodi poco ortodossi generano non poche perplessità in quanti lo vedono all'opera, ma la risoluzione del caso è sempre garantita. Ace si trova però ora alle prese con una vicenda particolarmente complessa, quella della scomparsa di Fiocco di Neve, il delfino mascotte dei Miami Dolphins, e gli viene dunque incaricato di ritrovare l'animale prima che si svolga il prestigioso Super Bowl di football. Al caso collaborano anche la capo pubblicista Melissa Robinson e al capo delle operazioni Roger Podacter. Le varie piste individuate da Ace Ventura si rivelano tuttavia ben poco proficue e il caso sembra trovarsi subito ad un punto morto. Il ritrovamento di un anello targato 1984 donato ai giocatori della squadra del campionato di quell'anno è però un indizio significativo. Ventura inizia così a condurre una serie di indagini sui membri di quella formazione, individuando in Ray Finkel un perfetto sospettato. Proprio mentre la risoluzione sembra essere a portata di mano, una serie di imprevedibili eventi daranno vita a complicazioni a dir poco comiche. Il film ebbe un enorme successo a sorpresa negli Stati Uniti e buona accoglienza anche in Italia. Al box office statunitense, Ace Ventura, la chiappa animali, ha incassato 69 milioni di dollari e mezzo. Anche questo è Timeline.
1: Hanno affrontato ostacoli insormontabili e nemici imbattibili per guadagnarsi la qualifica di eroi. Ma ora c'è un nuovo modo per descrivere un'azione. Jim Carrey è Ace Ventura, la chiappa animali. È il migliore che ci sia.
2: Scusate, signori! La chiappa animali!
1: A dire il vero, è l'unico che ci sia.
3: Tu ami molto gli animali, vero?
2: Solo se sono ricchi e famosi.
1: Ora hanno rapito la mascotte dei Miami Dolphins.
4: Eccoci qua, allora!
1: Deve risolvere il caso più difficile della sua vita.
3: Senti, detective del cazzo, ti piacerebbe se ti rendessi la vita un inferno vivente?
2: Io non sono ancora pronto per una relazione, Lois.
1: Non esiste un posto dove non andrebbe.
2: No. Capitano Kirk, Star Trek, star qui, va bene.
5: Sì, esci fuori dalla base.
2: Proprio non ci riesco, capitano. Non ho forza di escir.
1: Una cosa che non farebbe è una persona con cui non saprebbe trattare.
2: Ehi!
3: Non mettermi in imbarazzo davanti a te.
2: Come? Così? Salve, capitano Stubby.
1: Perché quando un detective d'animali annusa una traccia...
2: Dov'è Del Marino?
6: Salve, sono Don Marino.
3: Che tipo di vino?
2: Sta per andare a far compagnia a Fiocco di Neve.
1: La segue fino in fondo.
2: Fiocco di Neve, fo...
1: Jim Carrey è...
2: Non entrate lì dentro!
1: Ace Ventura, la chiappa animali.
2: Sì!

0: Adesso un particolare sull'estate 1994, in modo specifico dell'agosto di quell'anno. Già l'estate 1994 è ricordato come una delle più torride ed assolate del secolo scorso. L'agosto di quell'anno poi fu caratterizzato da ondate di calore record che spinsero milioni di italiani a cercare rifugio verso le classiche mete di villeggiatura, in un'epoca in cui le vacanze duravano ancora intere settimane o addirittura mesi. Vi propongo a questo proposito un breve servizio del TG1 sugli eccessi climatici di quel periodo che, rispetto a quelli attuali, paiono veramente cose da poco. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio e timeline.
1: Le temperature in Italia continuano a mantenersi ovunque oltre i 30 gradi. La colonnina di Mercurio ha raggiunto anche oggi 35 gradi a Roma, Firenze e Bologna. I livelli di ozono rimangono preoccupanti. Domani circolazione limitata a Bergamo. Con il persistere del caldo si aggrava il pericolo incendi. Gli aerei della Protezione Civile hanno lavorato a pieno ritmo per spegnere numerosi incendi nell'Italia centrale, in Sardegna e in Sicilia. Timeline.

0: Come sempre, il nostro incontro si conclude con una panoramica sulla programmazione pubblicitaria di radio e televisioni nell'agosto 1994, pubblicità assai varia e dallo stile vacanziero. Molta musica nelle classiche compilation destinate alle vacanze, sempre supportate da spot dinamici assai estivi. Non manca la storica compilation dance di Radio 105, la Disco Media Mix, il quinto volume, o ancora una compilation che deve la sua fortuna anche al doppio senso del titolo, la 70-80 Voglia Disco Party, ancora edita dalla Digit.
1: L'estate 94 è colorata con 70-80 Voglia Disco Party, due compilation furbe, tutte in versioni originali. 70-80 Voglia Disco Party su CD e cassette Dig It. Ah, e poi ci sono anche gli adesivi. Ah beh, allora.
0: Vi ricordo alcuni spot che erano in alta rotazione nella programmazione di radio e televisione nel lontano agosto 1994. Perché non sfidare la sorte con il gioco dell'Enalotto dal claim il portafortuna? Lo spot è veramente curato, molto dinamico e convincente.
2: Con Enalotto.

0: Fortuna anche a te.
1: Enalotto, il portafortuna di tutto l'anno.
2: Le edicole sono un punto di riferimento non solo per i quotidiani dalle tirature inimmaginabili ai nostri tempi, molte le iniziative editoriali destinate alle edicole. Vi ricordo Tutto Bricolage, edito da Hobby and Work, o ancora i giochi per PC, grafiche e prestazioni primitive rispetto ad oggi, Big Games, giochi per il PC da Jackson Libri, solo in edicola a 19.900 lire.
3: I Big Games sono arrivati in edicola. Puoi farti un giro a Indianapolis a 300 all'ora.
4: Tutti top games per il tuo PC.
3: O comandare una pattuglia alata nello spazio.
4: A sole 19.900 lire.
3: O giocare di destrezza con i pazzi Simpson.
4: Software originale, manuale in italiano.
3: O essere per una notte il principe di Persia. In edicola a 19.900 lire e ogni mese 4 big games diversi da Jackson Libri.
2: È ben vero che siamo nel cuore delle vacanze, ma già si inizia a promozionare una delle icone degli anni 90 nel mondo della scuola, l'agenda Smemoranda 1994-95 con Aldo, Giovanni e Giacomo in uno spot estremamente dinamico ed allegro.
5: Benvenuti al corso di lingue del professor Cataldo.
6: Yes.
5: Lezione numero 1.
6: Lesson number 1.
5: La frase di oggi è la seguente.
6: It is the seguente.
5: Mamma, ho comprato la nuova smemoranda.
6: The news forgotten.
5: Prego, professore.
7: Piero, che cos'è questo? Ti faccio scattare il sangue dal naso.
8: Mamma, è la nuova smemoranda. La nuova smemoranda, Dio, soldi tu li butti così dalla finestra. Mamma, nuova smemoranda, c'ha 90 autori. A te ti presta tua madre, capito? Forza smemo.
5: Tranquillo.
6: Be quiet.
2: Naturalmente sono tantissimi i gelati che occupano con la loro allegria gli spot pubblicitari di radio e televisioni. Immancabile il cornetto Algida cuore di panna oppure la vaschetta Algida troppo buono per essere vero.
9: L'estate

0: cuore di panna.
1: Raffinatissima la pubblicità di Gelati Ranieri, già a partire dalla base musicale, una dolce melodia di Clannad ed il claim "I cestelli di Ranieri, emozione vellutata mai provata".
2: State per scoprire un'emozione che nessun gelato vi ha mai dato. La vellutatezza di Ranieri, davanti alla quale tutto scompare.

0: Emozione vellutata, mai provata.
1: Come sempre, uno spazio importante della programmazione pubblicitaria è occupato dalle auto di ogni brand, proiettate oltre l'estate in funzione delle promozioni e delle offerte destinate alla stagione autunnale. Viene promozionata la nuova tecnologia applicata da Audi con scocche in alluminio, uno spot elegante che mette in rilievo questa innovazione, la prima auto in alluminio all'avanguardia della tecnologia, perché l'uomo non è solo il passeggero di un'automobile.
2: C'è una nuova auto, pensata per rendervi la vita più bella.

0: anche quando non siete in auto. Audi ha costruito la prima automobile interamente in alluminio. Perché l'uomo non è solo il passeggero di un'automobile.
1: Molto ben strutturato e curato è lo spot della Y10 Lancia Autobianchi con lo slogan Arriva in Y10 a partire da 14.200.000 lire.
2: C'è una Y10 per ognuno di voi. Arrivate in Y10.
1: Non mancano i brand di grande richiamo per il grande pubblico, quelli del marchio Ford. Un esempio è la Ford Mondeo, auto dell'anno 94, da 27.830.000 lire, con uno spot importante anche nella scelta della base musicale con le voci di Freddie Mercury e Montserrat Caballé. Let the songs begin.
3: Ford Mondeo. Tutte le innovazioni tecnologiche e stilistiche che avete sempre sognato. Tutta la sicurezza e il piacere di guida irrinunciabili su un'automobile oggi. Guidatela. Scoprirete perché Ford Mondeo è l'auto dell'anno 1994.
1: Non mancano ovviamente i marchi francesi, assai presenti sul mercato italiano. Molto bello lo spot della Peugeot 306 S16, la strada e la sua preda. Peugeot 306, l'antagonista, raffinato già a partire dalla base, gli Enigma con Return to Innocence.
4: Fulmina nello scatto. È Peugeot 306 S16. Tre porte, 155 cavalli. È potenza pura. ABS, dinamica ottimizzata delle sospensioni. È sicurezza totale. Peugeot 306 S16, la strada e la sua preda.
1: Notevole la pubblicità della Citroën Xantia Auto Europa 94 da 24.400.000 lire, un'auto con cui è facile perdere la testa. Anche in questo caso una scelta vincente è la base dello spot Unchained Melody dal film Ghost.
5: Di fronte a Citroën Xantia è facile perdere la testa. Citroën Xantia, eletta Auto Europa 1994 e offerta a soli 24.400.000 lire. Un prezzo con i piedi per terra. Per un'auto che fa girare la testa. Citroën Xantia, Auto Europa 1994 a 24.400.000 lire.
6: Timeline. Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
1: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento. Timeline.
8: Domenica 27 settembre torna nelle città italiane la 10ª edizione della Fit Walking for AIL, la camminata solidale non competitiva promossa da AIL, l'associazione italiana contro le leucemie, i linfomi e il mieloma. Un passo dopo l'altro per sostenere la ricerca scientifica e l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie. Cerca la città più vicina a te e scopri come partecipare su fitwalking.ail.it. Cammina con noi verso nuovi traguardi per costruire insieme un futuro senza tumori del sangue.
9: Dance floor.
10: You know what time it is?
11: Sono le 23:01.
9: Dance floor.

canzoni che non muoiono mai. Melodie rimaste nel tempo. Notti che brillano ancora. Musica che non smette di vibrare. Questa è Dancebox. Party like 90s. Senti.

Love For You è come una scarica anni 90 che non ha bisogno di nostalgia. È lì, sintetica, notturna, un po' romantica e un po' da pista con il fumo basso. Poi il basso si avvicina.

lascia che sia lui a scegliere la strada, come una macchina che conosce già la notte. La cassa resta dritta, il cuore si apre un filo. Casanova chiude gli occhi, non ha bisogno di vedere cosa sta succedendo. Lo sente.

0: subito l'uscita. La radio torna normale, la stanza anche, ma tu no. Hai ancora addosso quel mezzo movimento, quel riflesso piccolo del piede, come se la cassa fosse scesa solo per gli altri. Io sono Jack, Casanova resta in console fino all'ultimo giro e questa è Dancebox. Facciamo scendere il volume piano, senza spegnere tutto davvero. Noi ci ritroviamo su Dancebox, qui, nella tua radio preferita. Ciao!
1: Questa è Dancebox. Party like 90s.
2: Let's go!
3: Daniel's Tech presents
4: Retape.
3: Mixtape.
4: Play in the 90s on your favorite radio stations.
5: Mixed and selected by

90s Mix, un anno di dance in 60 minuti, con Danny DJ in console, in onda il primo sabato del mese alle 15, solo su Radio Dance Floor. Yeah! Radio Dance.

0: Dance Floor.
1: You know what time it is?
2: È l'una in punto.
0: Dance Floor.
3: C'era una volta. La magica frase con cui iniziano tutte le belle storie. Ma qual è la storia del tempo?
4: Timeline. Timeline.
5: Rewind the tape now.
6: Prendetelo come un viaggio di studio.
7: Ben ritrovate, ben ritrovati da Enrico. Nuovo appuntamento con Timeline. Andiamo ad esplorare il mese di agosto 1994. Il nostro viaggio può incominciare.
4: Timeline.
7: È un mese anomalo, l'agosto 1994, nel senso che troviamo pochi eventi di politica nazionale o internazionale e diverse scomparse importanti. Sarà un'esplorazione un po' diversa dalle altre. 31 agosto 1994. L'Armata Rossa lascia l'Estonia e la Lettonia. Il 31 agosto 1994 segna il ritiro definitivo e ufficiale delle truppe dell'ex Armata Rossa, poi diventato esercito russo, dai territori di Lituania ed Estonia. Questa data ha sancito la fine di oltre mezzo secolo di occupazione sovietica e di presenza militare nei due paesi baltici, insediamento militare avvenuto nel giugno 1940 sulla base dei contenuti del patto Molotov-Ribbentrop del 1939. Il ritiro è stato formalizzato grazie agli accordi storici raggiunti nel luglio del 94 tra la Russia, rappresentata dal presidente Boris Yeltsin, e i leader di Lituania ed Estonia. L'operazione ebbe una particolarità che riguarda l'Estonia, per la quale ci fu un'eccezione tecnica rappresentata dal complesso di Paldiski. La base è rimasta sotto il controllo amministrativo russo per lo smantellamento di reattori nucleari per scopi di addestramento militare fino alla sua totale consegna alle autorità estoni nel settembre del 1995. Successivi accordi per il ritiro delle truppe dalla Lituania furono firmati il 30 aprile 1994 e dall'Estonia il 26 luglio 1994, anche su spinta del Senato degli Stati Uniti, dimostratosi incline ad interrompere tutti gli aiuti alla Russia nello smantellamento in caso di mancato ritiro delle truppe entro la fine di agosto. Il ritiro definitivo fu completato il 31 agosto 1994, ma alcune truppe russe rimasero di stanza in Estonia, a Paldiski, fino a quando la base militare russa non fu smantellata e i reattori nucleari sospesero le operazioni il 26 settembre 1995. L'ultimo soldato russo lasciò la regione nel mese di agosto 1994, segnando allora in modo definitivo la fine simbolica della presenza militare russa sul suolo baltico. Tutto questo è Timeline.

ancora 31 agosto 1994. Ci spostiamo nella geografia di Timeline e siamo nell'Irlanda del Nord. La Provisional Irish Republican Army annuncia la completa cessazione delle proprie operazioni militari, mettendo fine ad un lungo conflitto tra repubblicani, che puntavano alla riunificazione con l'Irlanda, e unionisti, sostenitori del mantenimento del territorio nordirlandese sotto la corona britannica. Un cessate il fuoco che ha rappresentato una tappa decisiva nel processo di pace che portò alla firma degli accordi di Belfast, detto anche accordo del Venerdì Santo, il 10 aprile 1998 e successivamente, dopo un referendum popolare, alle elezioni per l'assemblea legislativa locale e all'insediamento di un esecutivo consociativo, basato cioè sulla condivisione del potere tra i rappresentanti delle due principali comunità politico-religiose del Nord, con competenze su un certo numero di settori devolute da Londra. Una tregua arrivata, però, dopo anni di violenze, culminata il 30 gennaio del 1972 in una delle pagine più drammatiche e buie della recente storia nordirlandese ed europea. Nella città di Derry, l'esercito britannico aprì deliberatamente il fuoco contro una folla di persone che partecipava ad una marcia di protesta non violenta, uccidendo sul posto 13 persone, la maggior parte giovanissime, una quindicesima morì pochi giorni dopo in ospedale. Da allora questa tragica giornata viene ricordata come Bloody Sunday, la domenica di sangue, o strage di Bogside, uno degli episodi più violenti dei cosiddetti Troubles, il conflitto per l'indipendenza del Nord Irlanda dal Regno Unito, che dal 1969 ha causato oltre 3.600 morti. Tutto questo è Timeline.

4 agosto 1994 muore Giovanni Spadolini. Scompare nell'agosto 1994 una personalità politica e culturale di grande rilevanza, quella di Giovanni Spadolini, nato a Firenze il 21 giugno 1925 e scomparso a Roma il 4 agosto 1994. Spadolini è stato un politico, storico, giornalista e accademico italiano, segretario del Partito Repubblicano Italiano, è stato più volte ministro e tra il 28 giugno 1981 e il 1 dicembre 1982 presidente del Consiglio dei Ministri, il primo non democristiano nella storia dell'Italia repubblicana, uno dei pochi a diventarlo da senatore, nonché l'unico a provenire dal Partito Repubblicano Italiano. È inoltre presidente del Senato dal 1987 al 1994, è nominato senatore a vita da Francesco Cossiga nel 1991. Nel novembre 1947 si laurea in giurisprudenza nell'Ateneo Fiorentino ed intraprende subito un'intensa attività giornalistica che lo porta ad assumere la direzione del Resto del Carlino e quella del Corriere della Sera e alla collaborazione fissa con la stampa. Nel 1950 è incaricato dell'insegnamento di storia moderna alla Facoltà di Scienze Politiche di Firenze e nel marzo 1972 entra direttamente nella vita politica parlamentare e viene eletto senatore a Milano come indipendente nelle file del Partito Repubblicano Italiano. Nel 1980 istituisce la Fondazione Spadolini, nuova antologia, nominandola erede universale di tutti i suoi beni. È stato accademico dei Lincei, ha presieduto l'Università Commerciale Bocconi di Milano dal 1976 fino alla morte. La Giunta Centrale degli Studi Storici, l'Istituto Italiano di Studi Storici di Benedetto Croce, la Società Toscana per la Storia del Risorgimento. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio. Stiamo esplorando il mese di agosto 1994.

0: one goes out to the one I love.
1: Ancora una di partita illustre nell'agosto 1994. Il 6 agosto scompare infatti Domenico Modugno. Domenico Modugno, nato a Polognano a Mare, in provincia di Bari, il 9 gennaio 1928, è considerato il padre dei cantautori italiani con circa 230 canzoni incise. La popolarità del personaggio è anche legata al cinema, oltre 40 film, al teatro e alla televisione, dove ha interpretato diversi sceneggiati. Domenico Modugno divenne popolare nel 1958, vincendo il Festival di Sanremo con Nel blu dipinto di blu, un vero inno dell'italianità nel mondo, conosciuto anche con il nome Volare. Fu così ribattezzata dal pubblico, visto il grande successo. Trionfò sul palco dell'Ariston altre tre volte, grazie ai brani Piove, Dio come ti amo e Addio addio, entrati, insieme ad altri suoi successi, nel repertorio classico della canzone italiana. Nell'ultimo decennio della sua vita si dedicò alla politica, diventando deputato e dirigente del Partito Radicale. Si impegnò per l'affermazione dei diritti dei disabili e per la diffusione delle norme a tutela degli artisti. Nel 1984 fu colpito da un ictus non riconosciuto in tempo dai medici, che gli paralizzò un lato del corpo, compromettendone l'attività artistica. Si dedicò ad una ferrea battaglia per la chiusura dell'ospedale psichiatrico di Agrigento, in cui i malati vivevano in condizioni disumane, riuscendo nel 1988 a farlo chiudere. Nel 1991 tornò a cantare, ma nello stesso anno ebbe un attacco cardiaco. Nel 92 si esibì a Torino in un concerto che tenne quasi totalmente seduto, alzandosi solo per i bis. Il pubblico lo amava e Modugno si commosse per tanto affetto. Ritornò in tour in America e nel 1993 a Polignano a Mare tenne l'ultimo grande concerto alla presenza di 70.000 persone. In quell'anno incise la sua ultima canzone insieme al figlio Massimo. Il 6 agosto 1994, a 66 anni, morì stroncato da un infarto nella sua casa di Lampedusa. Il cimitero Flaminio di Roma ospita le sue spoglie. Anche questo è Timeline.
2: Buonasera. Arriverà tra poco a Roma con un aereo privato la salma di Domenico Modugno. I funerali si svolgeranno domani alle 17 nella chiesa di San Sebastiano fuori le mura. Modugno, che aveva 66 anni, verrà sepolto nel cimitero di Prima Porta. Oggi pomeriggio, con una cerimonia semplice e suggestiva voluta dai familiari, il cantante è stato ricordato per l'ultima volta nella sua Lampedusa. Composto e raccolto il dolore della moglie e dei tre figli, accanto a loro numerosissimi amici. Nella bara del cantante, per sua espressa volontà, i familiari hanno messo due boccette contenenti la sabbia e il mare di Lampedusa e una della spiaggia dell'isola dei Conigli.

0: Il 14 agosto 1994 si registra ancora una scomparsa illustre, quella di Elias Canetti. Ultimo esponente della cultura mitteleuropea, Elias Canetti fu autore di poche opere, ma tutte annoverate tra i capolavori della letteratura del Novecento. Nato a Ruj, nel nord della Bulgaria, il 25 luglio 1905 e morto a Zurigo, nell'agosto del 1994, acquisì la cittadinanza britannica, ma utilizzò il tedesco per i suoi scritti. Oltre ad un unico romanzo, Auto da Fe, del 1935, lasciò tra gli altri alcuni saggi, aforismi e un'autobiografia, una produzione ridotta ma che gli valse comunque il Nobel per la letteratura nel 1981 per i suoi lavori caratterizzati da un'ampia prospettiva, ricchezza di idee e potere artistico. Questo è Timeline.
1: Sono nato in Bulgaria. Ma non parlavo bulgaro da bambino, bensì lo spagnolo antico. I miei erano ebrei spagnoli, discendo da quella gente che lasciò la Spagna durante l'Inquisizione nel XV secolo e che si insediò nel regno turco di allora. Nei primi 6 anni della mia vita parlavo dunque lo spagnolo antico, che è la mia lingua madre. Quando avevo 6 anni emigrammo in Inghilterra, dove andai a scuola. Ci sono rimasto 2 anni. I primi libri che lessi furono libri inglesi. Poi mio padre morì improvvisamente a Manchester e mia madre, che amava Vienna, ma aveva frequentato le scuole lì, traslocò con noi 3 bambini appunto a Vienna, dove io continuai i miei studi. Avevo 9 anni, anzi 8, quando giungemmo a Vienna. Vi rimasi per 3 anni. Poi, a metà della Prima Guerra Mondiale, mia madre non sopportava l'atmosfera guerrafondaia di Vienna, traslocammo in Svizzera. Dal 1916 al 1921 vissi a Zurigo, dove frequentai le scuole. In questo crocevia di gente, lingue e culture prende la mossa la straordinaria carriera di Elias Canetti, massimo scrittore vivente della tradizione mitteleuropea e premio Nobel 1981 per la letteratura. Ma nonostante il premio Nobel, nonostante i suoi libri siano tradotti bene e diffusi, Canetti non è molto conosciuto, soprattutto è poco frequentato da persone che dovrebbero, per i temi che Canetti tratta, come dire, conoscerlo un po' meglio.

0: cambiamo decisamente argomento ed arriviamo a parlare di musica, prendendo spunto dalla classifica riportata dal sito accaddeoggi.it in data 23 agosto 1994. La sezione album è dominata dalle compilation, una vera icona degli anni 90, ampiamente promozionate dall'industria discografica di quell'ormai lontano periodo. La sezione singoli vede una netta presenza di brani destinati al dance floor e la piena affermazione dell'Eurodance, che proprio nel 1984 vede la sua netta e potente definitiva affermazione. Partiamo dagli album. Greatest Hits sono i Gypsy Kings in prima posizione, Festival Bar 94 in seconda posizione, mentre al terzo posto The Division Bell, l'album dei Pink Floyd. Ancora una compilation, Hot Dance Hits, con tanti artisti in quarta posizione, mentre i Rolling Stones con Voodoo Lounge occupano il quinto posto, sotto il segno di Caino e Miguel Bosé al sesto posto, mentre Music Box, l'album di Mariah Carey, occupa la settima posizione. The Summer is Magic, un'altra compilation, all'ottavo posto, così come al nono posto troviamo la Discomania Mix volume numero 5. Umberto Tozzi al decimo posto con il suo album Equivocando. Se passiamo ai singoli, troviamo The Rhythm is Magic, Marie-Claire Dubaldo in prima posizione, Sweet Dreams, La Bush in seconda posizione, Playa Itti con The Summer is Magic al terzo posto, Bomba di Ramirez in quarta posizione, Il Cielo di Fiorello occupa il quinto posto, Lady Madonna di Spagna occupa la sesta posizione, Inside degli Steel Skin in settima posizione, Seven Seconds, Yusun Dure, Nene Cherry all'ottavo posto, mentre Chiuditi nel cesso degli 883 in nona posizione, al decimo posto Tonight is the Night con Le Click. Evento iconico del mese di agosto degli anni 90 è il Festival Bar. Il 31esimo Festival Bar si svolse durante l'estate del 1994 in 8 puntate dal 31 di maggio al 6 di settembre. Puntate registrate presso Piazza del Popolo ad Ascoli Piceno, l'Arena Alpe Adria a Lignano Sabbia d'Oro e Piazza degli Scacchi a Marostica, sede della finalissima trasmessa su Italia 1. Questa edizione venne condotta da Amadeus e da Federica Panicucci. Il vincitore assoluto dell'edizione fu Umberto Tozzi con il brano Io muoio di te, mentre Miguel Bosé vinse la sezione album con Sotto il segno di Caino e Laura Pausini si aggiudicò il premio Europa. La manifestazione era abbinata al concorso Elite Model Look, che in quell'edizione venne vinto da Eleonore Casalegno. La direzione artistica fu di Vittorio Salvetti. In questa edizione è stato ospitato fuori concorso il comico Giorgio Faletti, che ha interpretato la canzone Perso nel Mambo. Al Festival Bar è legata all'omonima compilation divisa in due musicassette OCD pubblicata dalla EMI. Anche questo è Timeline.
1: Comincia l'estate e su Italia 1 è Festival Bar. Da Ascoli Piceno, Federica Panicucci e Amadeus presentano Luca Barbarossa, I Corona, Laura Pausini, Gino Paoli, Renzo Arbore, i Roxette, Amedeo Minghi e tanti altri bigli della canzone, e direttamente da Mai Dire Gol, Marco Milano. Tempo d'estate, tempo di Festival Bar, martedì alle 20:30 su Italia 1.

0: Arriviamo adesso ai film in uscita nell'agosto 1994. Sono diverse le pellicole destinate alla parte conclusiva dell'estate e al successivo autunno. Il primo agosto viene riproposto nelle sale cinematografiche lo splendido Nel nome del padre, già programmato nel febbraio del medesimo anno, e il 12 la commedia Ace Ventura, la chiappa animali. Nel nome del padre, con la regia di Jim Sheridan, ci porta in Irlanda, dove il giovane Gary Conlon, uno splendido Daniel David Lewis, coinvolto in una guerriglia urbana con gli inglesi e con l'IRA, ripara in Inghilterra con l'amico Paul Hill, interpretato da Corin Redgrave, che, arrestato per un attentato che distrugge un pub e sottoposto a violente pressioni, suo malgrado lo denuncia. Jerry, violentemente trattato per 7 giorni dalla polizia, che minaccia di uccidergli il padre, Giuseppe, interpretato dallo straordinario Pete Postlethwaite, firma una falsa dichiarazione coinvolgendo 2 hippie della comune dove si era rifugiato con Hill, Paddy Armstrong e Carol Richardson. La polizia arresta poi la zia, Annie, ed il padre per favoreggiamento. Dopo un processo iniquo orchestrato dall'ispettore Robert Dixon, che ha coordinato arresti ed interrogatori preliminari, tutti vengono condannati. Dopo 15 anni, Jerry e il padre, che condividono la cella, scoprono il vero attentatore, Joseph McAndrew. La polizia non ha voluto riaprire il processo e Giuseppe, tramite l'avvocatessa Gareth Pearce, interpretata da una Emma Thompson in stato di grazia, cerca di dimostrare la verità. Ma la malferma salute lo stronca e il figlio, che in carcere ha imparato ad apprezzarne le qualità umane e morali, ne raccoglie l'eredità. Per un fortuito equivoco, la Pearce, che sta consultando col controllo di Dixon il fascicolo di Giuseppe, riesce a prendere visione di quello di Jerry e trova le prove occultate alla difesa da Dixon durante il processo, ossia la cruciale testimonianza di un barbone irlandese, Charlie Burke, che ha incontrato Jerry e Paul in un parco londinese la notte dell'attentato, la cui esistenza è stata sempre negata dagli inquirenti e che avrebbe scagionato tutti gli imputati ed i loro presunti complici. Nel processo che segue, ottenuto anche grazie al vasto movimento d'opinione pubblica sorto attorno al clamoroso caso, emerge la verità e tutti vengono alla fine liberati. Un film straordinario da vedere a distanza di tanti anni.
1: Giuro su Dio onnipotente di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità.
2: 5 persone sono morte, 75 sono state gravemente ferite a causa della bomba fatta esplodere dall'IRA senza preavviso nel pub di Guildford.
3: Alzati dal letto, sporco bastardo assassino!
4: Le bambine sanno che è successo qualcosa di terribile.
3: Dici i nomi dei posti dove sei stato mentre eri in Inghilterra, Jerry.
5: Tu pensi che sei innocente?
6: Chi ti ha insegnato a fabbricare le bombe, Jerry?
5: Non ho mai fabbricato bombe.
6: Tu ci odi, vero? Ci odi tanto da mettere bombe e uccidere.
7: Tutti gli imputati asseriscono di essere stati sottoposti a violenze fisiche e morali mentre erano sotto custodia.
8: Ecco, qui c'è il mio dannato nome, signore. Potete scriverci quello che vi pare.
9: Non è stato fatto alcun male a nessuno di voi.
10: Luogo di nascita?
11: Belfast.
10: Allora, questa sarà la vostra casa per tutta la vita. Accettate l'idea, signore.
12: Sei stato tu.

0: Mi chiamo Giuseppe Conte, sono innocente. Non dovremmo essere qui dentro.
1: Giuro su Dio onnipotente di dire la verità, tutta la verità, nient'altro che la verità.
2: Timeline.

0: Attenzione a te!
1: L'altra pellicola è la commedia Ace Ventura, La chiappa animali, film diretto da Tom Skadiak ed uno straordinario Jim Carrey nei panni del protagonista Ace Ventura, un bizzarro investigatore privato incredibilmente abile nel suo mestiere. È specializzato nel ritrovamento di animali domestici o in cattività, rapiti o smarriti che sia. I suoi metodi poco ortodossi generano non poche perplessità in quanti lo vedono all'opera, ma la risoluzione del caso è sempre garantita. Ace si trova però ora alle prese con una vicenda particolarmente complessa, quella della scomparsa di Fiocco di Neve, il delfino mascotte dei Miami Dolphins, e gli viene dunque incaricato di ritrovare l'animale prima che si svolga il prestigioso Super Bowl di football. Al caso collaborano anche la capo pubblicista Melissa Robinson e al capo delle operazioni Roger Podacter. Le varie piste individuate da Ace Ventura si rivelano tuttavia ben poco proficue e il caso sembra trovarsi subito ad un punto morto. Il ritrovamento di un anello targato 1984 donato ai giocatori della squadra del campionato di quell'anno è però un indizio significativo. Ventura inizia così a condurre una serie di indagini sui membri di quella formazione, individuando in Ray Finkel un perfetto sospettato. Proprio mentre la risoluzione sembra essere a portata di mano, una serie di imprevedibili eventi daranno vita a complicazioni a dir poco comiche. Il film ebbe un enorme successo a sorpresa negli Stati Uniti e buona accoglienza anche in Italia. Al box office statunitense, Ace Ventura, la chiappa animali, ha incassato 69 milioni di dollari e mezzo. Anche questo è Timeline.
2: Hanno affrontato ostacoli insormontabili e nemici imbattibili per guadagnarsi la qualifica di eroi. Ma ora c'è un nuovo modo per descrivere un'azione. Jim Carrey è Ace Ventura, la chiappa animali. È il migliore che ci sia.
3: Scusate, signori! La chiappa animali!
2: A dire il vero, è l'unico che ci sia.
4: Tu ami molto gli animali, vero?
3: Solo se sono ricchi e famosi.
2: Ora hanno rapito la mascotte dei Miami Dolphins.
3: Eccoci qua, allora!
2: Deve risolvere il caso più difficile della sua vita.
4: Senti, detective del cazzo, ti piacerebbe se ti rendessi la vita un inferno vivente?
3: Io non sono ancora pronto per una relazione, Lois.
2: Non esiste un posto dove non andrebbe.
3: No. Capitano Kirk, Star Trek, star qui, va bene.
5: Ace, esci fuori dalla vasca!
3: Proprio non ci riesco, capitano! Non ho forza di uscire!
2: Una cosa che non farebbe è una persona con cui non saprebbe trattare.
3: Ehi!
4: Non mettermi in imbarazzo davanti a te.
3: Come? Così? Salve, capitano Stubby.
2: Perché quando un detective d'animali annusa una traccia...
3: Dov'è Dan Marino?
6: Salve, sono Dan Marino.
4: Che tipo di vino?
3: Sta per andare a far compagnia, Fiocco di Neve.
2: La segue... fino in fondo.
3: Fiocco di Neve, oh!
2: Jim Carrey è...
3: Non entrate lì dentro!
2: Ace Ventura, la chiappa animali.
3: Sì!

0: Adesso un particolare sull'estate 1994, in modo specifico dell'agosto di quell'anno. Già l'estate 1994 è ricordata come una delle più torride ed assolate del secolo scorso. L'agosto di quell'anno poi fu caratterizzato da ondate di calore record che spinsero milioni di italiani a cercare rifugio verso le classiche mete di villeggiatura, in un'epoca in cui le vacanze duravano ancora intere settimane o addirittura mesi. Vi propongo a questo proposito un breve servizio del TG1 sugli eccessi climatici di quel periodo che, rispetto a quelli attuali, paiono veramente cose da poco. Grazie per accompagnarmi in questo nuovo viaggio e Timeline.
1: Le temperature in Italia continuano a mantenersi ovunque oltre i 30 gradi. La colonnina di Mercurio ha raggiunto anche oggi i 35 gradi a Roma, Firenze e Bologna. I livelli di ozono rimangono preoccupanti. Domani circolazione limitata a Bergamo. Con il persistere del caldo si aggrava il pericolo incendi. Gli aerei della Protezione Civile hanno lavorato a pieno ritmo per spegnere numerosi incendi nell'Italia centrale, in Sardegna e in Sicilia. Timeline.

0: Come sempre, il nostro incontro si conclude con una panoramica sulla programmazione pubblicitaria di radio e televisioni nell'agosto 1994. Pubblicità assai varia e dallo stile vacanziero. Molta musica nelle classiche compilation destinate alle vacanze, sempre supportate da spot dinamici assai estivi. Non manca la storica compilation dance di Radio 105, la Disco Media Mix, il quinto volume, o ancora una compilation che deve la sua fortuna anche al doppio senso del titolo, la 70-80 Voglia Disco Party, ancora edita dalla Digit.
1: L'estate 94 è colorata con 70-80 Voglia Disco Party, due compilation furbe, tutte in versioni originali. 70-80 Voglia Disco Party su CD e cassette Digit. Ah, e poi ci sono anche gli adesivi. Ah beh, allora.
0: Vi ricordo alcuni spot che erano in alta rotazione nella programmazione di radio e televisione nel lontano agosto 1994. Perché non sfidare la sorte con il gioco dell'Enalotto dal claim il portafortuna? Lo spot è veramente curato, molto dinamico e convincente.
2: Con Enalotto.

0: fare fortuna anche a te.
1: Enalotto, il portafortuna di tutto l'anno.
2: Le edicole sono un punto di riferimento non solo per i quotidiani dalle tirature inimmaginabili ai nostri tempi, molte le iniziative editoriali destinate alle edicole. Vi ricordo Tutto Bricolage, edito da Hobby and Work, o ancora i giochi per PC, grafiche e prestazioni primitive rispetto ad oggi, Big Games, giochi per il PC da Jackson Libri, solo in edicola a 19.900 lire.
3: I Big Games sono arrivati in edicola. Puoi farti un giro a Indianapolis a 300 all'ora.
4: Tutti top games per il tuo PC.
3: O comandare una pattuglia alata nello spazio.
4: A sole 19.900 lire.
3: O giocare di destrezza con i pazzi Simpson.
4: Software originale, manuale in italiano.
3: O essere per una notte il principe di Persia. In edicola a 19.900 lire e ogni mese 4 big games diversi da Jackson Libri.
2: È ben vero che siamo nel cuore delle vacanze, ma già si inizia a promozionare una delle icone degli anni 90 nel mondo della scuola, l'agenda Smemoranda 1994-95 con Aldo, Giovanni e Giacomo in uno spot estremamente dinamico ed allegro.
5: Benvenuti al corso di lingue del professor Cataldo.
6: Yes.
5: Lezione numero 1.
6: Lesson number 1.
5: La frase di oggi è la seguente.
6: It is the seguente.
5: Mamma, ho comprato la nuova smemoranda.
6: The news forgotten.
5: Prego, professore.
7: Piero, che cos'è questo? Ti faccio scattare il sangue dal naso. Mamma, è la nuova smemoranda. La nuova smemoranda, Dio, soldi tu li butti così dalla finestra. Mamma, nuova smemoranda, c'ha 90 autori. A te ti basta tua madre, capito? Forza smemo.
5: Tranquillo.
6: Be quiet.
2: Naturalmente sono tantissimi i gelati che occupano con la loro allegria gli spot pubblicitari di radio e televisioni. Immancabile il cornetto Algida cuore di panna oppure la vaschetta Algida troppo buono per essere vero.

0: cuore di panna.
1: Raffinatissima la pubblicità di Gelati Ranieri, già a partire dalla base musicale, una dolce melodia di Clanet ed il claim "I cestelli di Ranieri, emozione vellutata mai provata".
2: State per scoprire un'emozione che nessun gelato vi ha mai dato. La vellutatezza di Ranieri, davanti alla quale tutto scompare.

0: mai provata.
1: Come sempre, uno spazio importante della programmazione pubblicitaria è occupato dalle auto di ogni brand, proiettate oltre l'estate in funzione delle promozioni e delle offerte destinate alla stagione autunnale. Viene promozionata la nuova tecnologia applicata da Audi con scocche in alluminio, uno spot elegante che mette in rilievo questa innovazione, la prima auto in alluminio all'avanguardia della tecnologia, perché l'uomo non è solo il passeggero di un'automobile.
2: C'è una nuova auto, pensata per rendervi la vita più bella.

0: anche quando non siete in auto. Audi ha costruito la prima automobile interamente in alluminio. Perché l'uomo non è solo il passeggero di un'automobile.
1: Molto ben strutturato e curato è lo spot della Y10 Lancia Autobianchi con lo slogan Arriva in Y10 a partire da 14.200.000 lire.
2: C'è una Y10 per ognuno di voi. Arrivate in Y10.
1: Non mancano i brand di grande richiamo per il grande pubblico, quelli del marchio Ford. Un esempio è la Ford Mondeo, auto dell'anno 94, da 27.830.000 lire, con uno spot importante anche nella scelta della base musicale, con le voci di Freddie Mercury e Montserrat Caballé. Let the songs begin.
3: Ford Mondeo, tutte le innovazioni tecnologiche e stilistiche che avete sempre sognato. La sicurezza e il piacere di guida irrinunciabili su un'automobile oggi. Guidatela. Scoprirete perché Ford Mondeo è l'auto dell'anno 1994.
1: Non mancano ovviamente i marchi francesi, assai presenti sul mercato italiano. Molto bello lo spot della Peugeot 306 S16, la strada e la sua preda. Peugeot 306, l'antagonista, raffinato già a partire dalla base, gli Enigma con Return to Innocence.
4: Fulminia nello scatto. È Peugeot 306 S16. Tre porte, 155 cavalli. È potenza pura. ABS, dinamica ottimizzata delle sospensioni. È sicurezza totale. Peugeot 306 S16. La strada è la sua preda.
1: Notevole la pubblicità della Citroën Xantia Auto Europa 94 da 24.400.000 lire, un'auto con cui è facile perdere la testa. Anche in questo caso una scelta vincente è la base dello spot Unchained Melody dal film Ghost.
5: Di fronte a Citroën Xantia è facile perdere la testa. Citroën Xantia, eletta Auto Europa 1994 e offerta a soli 24.400.000 lire. Un prezzo con i piedi per terra per un'auto che fa girare la testa. Citroën Xantia, Auto Europa 1994 a 24.400.000 lire.
6: Timeline. Rewind the tape now.
7: Prendetelo come un viaggio di studio.
1: Grazie per avermi accompagnato in questo nuovo viaggio. Un saluto grande da Enrico. Vi aspetto al nostro prossimo appuntamento.
6: Timeline.
8: Dance floor.
9: You know what time it is?
10: Sono le 2 in punto.
6: Dance floor.
11: Welcome.
12: Anni 2000. Welcome.